Un niño scatta matin, ben cuore la mamma mia il cammino. Angola, angola, oi, pulsa, un niño scatta matin, ben cuore la mamma mia il cammino.